Memo, Cangrisa, Lugur, Sorel. Tiroli, tiroli, tiroli, tiro, tiroli, tiroli, tiroli, tu. Tiroli, tiroli, tiroli, tiro, tiroli, tiroli, tiroli, tu. Cascirei alla pintiemo, cojau pro lumem e fe. Cosciro tu sor lui memo, che metran lutiu l'olfe. Tiroli.